Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Questa edizione va in onda in forma ridotta per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato di base USB. Sciopero che interessa anche i trasporti, la scuola e la sanità. Treni fermi fino alle 21 di stasera, previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale che variano da città a città. Alla base della protesta, la guerra, la corsa e al riarmo. La cronaca con la strage di Modena. 4 persone sono ancora in ospedale, 2 in gravi condizioni dopo essere state investite dall'auto guidata da Salim El Kudri. Il 31enne in carcere con le accuse di strage e lesioni aggravate si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il capo dello Stato Mattarella e la Premier Meloni hanno incontrato le vittime e le persone che hanno bloccato l'investitore. Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma come ipotesi prevalente i problemi psichiatrici dell'uomo, mentre non sono stati trovati elementi rispetto ad una sua possibile radicalizzazione. La tragedia di 5 italiani morti alle Maldive, se le condizioni del mare lo permetteranno, questa mattina un team formato da 3 sub finlandesi si immergerà per tentare il recupero dei 4 corpi ancora all'interno della grotta sommersa. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità per le immersioni, revocando la licenza alla nave sulla quale le vittime erano imbarcate. Gli altri 20 italiani che erano a bordo sono rientrati ieri sera a Malpensa. Scorporare dal patto di stabilità le spese per far fronte alla crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni in una lettera a Ursula von der Leyen. L'Italia, scrive la Premier, continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza europea, ma la crisi in Medio Oriente e la guerra in Ucraina stanno producendo effetti pesantissimi su famiglie e imprese. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini, risponde Bruxelles, che l'Unione consenta flessibilità per la difesa e non per difendere famiglie, lavoratori e imprese da un'emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale. Iran, il tempo stringe, se non accettano l'intesa di loro non resterà nulla, minaccia Trump che valuta la ripresa degli attacchi. Noi pronti a partecipare, assicura Netanyahu in una telefonata col presidente americano. Ma secondo Teheran sarebbe Washington a non offrire alcuna concessione alle richieste iraniane. Intanto droni non rivendicati sono caduti vicino ad una centrale nucleare negli Emirati. Pericolosa escalation, commentano da Abu Dhabi. D'elezioni in Andalusia, il Partito Popolare si conferma la formazione più votata nella regione più popolosa della Spagna, ma perde la maggioranza assoluta. Per governare dipenderà quindi dall'estrema destra di Vox, che conquista uno scranno in più. I socialisti perdono 2 seggi, ma evitano il tracollo. Esploit della forza della sinistra anticapitalista Adelante Andalusia, che quadruplica da 2 a 8 seggi la sua rappresentanza. Sport, tennis. L'Italia trionfa agli internazionali, Sinner vince in singolare 50 anni dopo Panatta e sotto lo sguardo del presidente Mattarella, completa la collezione dei Masters 1000. In doppio Bolelli e Vavassori festeggiano il successo a 66 anni dall'ultimo duo tricolore. Calcio, vincono Napoli, qualificato in Champions, Roma e Milan, ora padroni del proprio destino per il terzo posto, visto che la Juventus cade in casa con la Fiorentina e scivola in sesta piazza, agganciata anche dal Como. In coda si salva il Cagliari, mentre tra Lecce e Cremonese la terza retrocessione si deciderà all'ultima giornata con i salentini avanti di 1 punto. Ed era questa l'ultima notizia, la linea torna alla rete, il prossimo giornale radio è alle 7:30. A tutti buon ascolto e buona giornata.

0: Sinner entra nella storia a distanza di 50 anni dalla vittoria di Panatta, un italiano trionfa agli internazionali di tennis.
1: All'indomani della strage Modena risponde alla violenza, oltre 1000 persone in piazza, Mattarella e Meloni visitano i feriti, per Piantedosi e il Cudri effetto da disagio psichico.
0: Alle Maldive esperti del team finlandese tenteranno di recuperare i corpi dei 4 sub morti negli abissi, rientrati all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che si trovavano sulla barca.
1: Giornata di sciopero nazionale proclamata dal sindacato USB, a rischio scuole, sanità, trasporti e uffici, previste fasce di garanzia.
0: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida e Simona Giacinti. Questa edizione va in onda in forma ridotta per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato di base USB. Sciopero che interessa anche i trasporti, la scuola e la sanità. Treni fermi fino alle 21 di stasera, previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale che variano da città a città. Alla base della protesta la guerra e la corsa al riarmo. E veniamo alle altre notizie.
1: L'Italia trionfa agli internazionali di tennis, Sinner vince in singolare 50 anni dopo Panatta e sotto lo sguardo del presidente Mattarella, che Sinner affettuosamente chiama signor Mattarella. Completa la collezione dei Master 1000, sul campo centrale anche Panatta in una staffetta ideale. In doppio Bolelli e Vavassori festeggiano il successo a 66 anni dall'ultimo duo tricolore.
0: La cronaca con la strage di Modena. 4 persone sono ancora in ospedale, 2 in gravi condizioni dopo essere state investite dall'auto guidata da Salim El Kudri. Il 31enne, in carcere con le accuse di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma, come ipotesi prevalente, i problemi psichiatrici dell'uomo, mentre non sono stati trovati elementi rispetto ad una sua possibile radicalizzazione.
1: Sergio Mattarella e Giorgia Meloni hanno visitato insieme i feriti di Modena. Il capo dello Stato ha parlato di una vicenda che ha creato grande emozione nel paese. Insieme alla Premier ha ringraziato il personale dell'ospedale Baggiovara e quello di Bologna. Quindi l'omaggio ai cittadini che hanno fermato l'aggressore, su cui la Premier ha commentato: gli eroi non sono persone straordinarie, ma persone comuni che mettono ciò che è giusto davanti a se stessi.
0: Scorporare dal patto di stabilità le spese per far fronte alla crisi energetica. Lo chiede Giorgia Meloni in una lettera a Ursula von der Leyen. L'Italia, scrive la Premier, continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza europea, ma la crisi in Medio Oriente e la guerra in Ucraina, continua Meloni, stanno producendo effetti pesantissimi su famiglie e imprese.
1: Esteri, Iran, il tempo...
0: C'è la risposta di Bruxelles. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini, risponde Bruxelles, che l'Unione consenta flessibilità per la difesa e non per difendere famiglie, lavoratori e imprese da un'emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale.
1: Gli esteri, Iran, il tempo stringe, se non accettano un'intesa di loro non resterà nulla. Questa è la minaccia di Trump, che valuta la ripresa degli attacchi. Noi pronti a partecipare, assicura Netanyahu in una telefonata col presidente americano. Ma secondo Teheran sarebbe Washington a non offrire alcuna concessione alle richieste iraniane. Intanto droni non rivendicati sono caduti vicino ad una centrale nucleare degli Emirati. Pericolosa escalation, commentano da Abu Dhabi.
0: La guerra tra Russia e Ucraina nella notte, raid russi su Odessa e Dnipro con diversi feriti, tra i quali un bambino di 11 anni. All'indomani dell'attacco su Mosca, costato la vita ad almeno 3 persone, il presidente ucraino Zelensky annuncia un cambiamento degli equilibri sul campo di battaglia e prevede ulteriori attacchi in profondità.
1: Le elezioni in Andalusia, il Partito Popolare si conferma la formazione più votata nella regione più popolosa della Spagna, ma perde la maggioranza assoluta. Per governare dipenderà quindi dall'estrema destra di Vox, che conquista uno scranno in più. Esplode la forza della sinistra anticapitalista Adelante Andalusia, che quadruplica da 2 a 8 seggi la sua rappresentanza. I socialisti perdono 2 seggi ma evitano il tracollo, il che consente di non mettere a rischio il governo del Premier Sanchez. Escluso il ricorso a elezioni generali anticipate, si andrà regolarmente alle urne nel 2027.
0: Le borse asiatiche avviano la prima seduta della settimana all'insegna della cautela. Il prezzo del petrolio si mantiene sopra i $110 al barile. Con queste quotazioni le scorte di greggio potrebbero toccare il minimo storico degli ultimi 10 anni, avverte la banca svizzera UBS.
1: Di nuovo in Italia, cambia il carrello della spesa degli italiani con la natalità ai minimi storici e il boom di over 65 e single nei corner dei supermercati, secondo i dati del centro studi Nielsen sui consumi, meno pannolini e sempre più alimenti proteici e legati al benessere, aumentano i reparti legati agli animali domestici.
0: E infine le altre di sport: calcio, vincono Napoli qualificato in Champions, Roma e Milan ora padroni del proprio destino per il terzo posto, visto che la Juventus cade in casa con la Fiorentina e scivola in sesta piazza, agganciata anche dal Como. In coda si salva il Cagliari, mentre tra Lecce e Cremonese la terza retrocessione si deciderà all'ultima giornata con i salentini avanti di un punto. E la linea ora torna alla rete, il prossimo giornale radio alle 8:30. A tutti buon ascolto e buona giornata.

Buongiorno da Simona Giacinti, questa edizione va in onda in forma ridotta per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato di base USB, sciopero che interessa anche i trasporti, la scuola e la sanità. Treni fermi fino alle 21 di stasera, diverse le cancellazioni nelle stazioni, previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale che variano da città a città. Alla base della protesta la guerra e la corsa al riarmo. E veniamo alle altre notizie. Jannik Sinner ha vinto gli internazionali d'Italia battendo con un doppio 6-4 in finale il norvegese Rudd. Si tratta del sesto Masters 1000 vinto di fila dall'Alto Atesino, che fa tornare un italiano re del foro italico a 50 anni di distanza dalla vittoria di Panatta nel 1976. Successo storico anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio, che mancava all'Italia da 66 anni. La cronaca con la strage di Modena: 4 persone sono ancora in ospedale, 2 in gravi condizioni dopo essere state investite dall'auto guidata da Salim El Kudri. Il 31enne, in carcere con le accuse di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni hanno incontrato le vittime e le persone che hanno bloccato l'investitore. Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma come ipotesi prevalente i problemi psichiatrici dell'uomo, mentre non sono stati trovati elementi rispetto a una sua possibile radicalizzazione. Avrebbero ridotto in condizioni di schiavitù numerosi braccianti agricoli, arrestate 12 persone tra le province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. L'accusa della direzione distrettuale antimafia di Potenza è di avere organizzato una rete criminale transnazionale che, attraverso i cosiddetti decreti flussi, faceva arrivare in Italia lavoratori stranieri costretti a vivere e a lavorare nei campi in condizioni fatiscenti. La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive: è iniziato il recupero dei 4 sub da parte del team di esperti finlandesi. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità per le immersioni, revocando la licenza alla nave sulla quale le vittime erano imbarcate. Gli altri 20 italiani che erano a bordo sono rientrati ieri sera a Malpensa. La flessibilità sui conti prevista per la difesa valga anche per l'energia, lo chiede Giorgia Meloni in una lettera a Ursula von der Leyen, spiegando: bisogna difendere le famiglie, lavoratori e imprese da un'emergenza che rischia di colpire duramente l'economia. L'Unione Europea per ora chiude alla proposta del governo italiano di concedere la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. La posizione della Commissione Europea non è cambiata, fa sapere Bruxelles. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni e la loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fisicamente responsabili. La guerra tra Russia e Ucraina: nella notte raid russi su Odessa e Dnipro, con diversi feriti, tra i quali un bambino di 11 anni. All'indomani dell'attacco su Mosca, costato la vita ad almeno 3 persone, il presidente ucraino Zelensky annuncia un cambiamento degli equilibri sul campo di battaglia e prevede ulteriori attacchi in profondità. Le elezioni in Andalusia: il Partito Popolare si conferma la formazione più votata nella regione più popolosa della Spagna, ma perde la maggioranza assoluta. Per governare dipenderà quindi dall'estrema destra di Vox, che conquista uno scranno in più. I socialisti perdono 2 seggi ma evitano il tracollo. Esplode la forza della sinistra anticapitalista Adelante Andalusia, che quadruplica da 2 a 8 seggi la sua rappresentanza. Le altre di sport: calcio, vincono a Napoli qualificato in Champions, Roma e Milan ora padroni del proprio destino per il terzo posto, visto che la Juventus cade in casa con la Fiorentina e scivola in 6ª posizione, agganciata anche dal Como. In coda si salva il Cagliari, mentre tra Lecce e Cremonese la terza retrocessione si deciderà all'ultima giornata, con i salentini avanti di 1 punto. Infine il meteo: ancora instabilità al nord, specie su Liguria e Piemonte, nuvolosità al centro-sud. Da mercoledì l'anticiclone porterà caldo, con temperature fino a 30 gradi su tutta l'Italia. È tutto, la linea torna alla rete, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Questa edizione va in onda in forma ridotta per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato di base USB, sciopero che interessa anche i trasporti, la scuola e la sanità, esclusi gli aerei. Treni fermi fino alle 21 di stasera, diverse le cancellazioni nelle stazioni, previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale che variano da città a città. Alla base della protesta, la guerra e la corsa al riarmo. E allora subito le notizie dall'estero. Con la guerra in Medio Oriente, soldati israeliani hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia a largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming rilanciata dal Times of Israel mostra dei comando della Marina Militare abbordare una delle navi della flottiglia partita giovedì dalla Turchia e composta da una cinquantina di imbarcazioni. La portavoce in Italia conferma l'intercettazione e denuncia che l'operazione sta avvenendo illegalmente in acque internazionali. Perso il contatto con una nave dopo l'intervento di Israele. In Iran sono ore decisive per una possibile ripresa degli attacchi israelo-statunitensi sulla Repubblica Islamica dopo l'ennesimo ultimatum del capo della Casa Bianca. In una telefonata fra Trump e Netanyahu, quest'ultimo si è detto pronto a partecipare e poco fa Teheran ha affermato di aver risposto all'ultima proposta americana. Il blocco di Hormuz con la crisi energetica saranno i temi al centro della riunione di oggi a Parigi dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G7. Partecipa il ministro dell'economia Giorgetti. Tra i temi in discussione anche gli effetti delle tensioni internazionali sui tassi di interesse e l'inflazione. La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky conferma che negli attacchi nella notte su Odessa i russi hanno colpito anche una nave mercantile cinese. Raid anche sulla regione di Dnipro e su altri oblast con oltre 500 droni e 200 missili. Tra i feriti anche un bambino di 11 anni. Zelensky ribadisce la necessità urgente di una difesa aerea più forte. In Italia, in provincia di Napoli, fermato un uomo per il duplice omicidio delle due donne ancora non identificate, trovate morte all'interno di una cantiere edile a Pollena Trocchia. I loro corpi erano sul pavimento del seminterrato del palazzo in costruzione. Le donne sarebbero precipitate da due differenti piani. E a Modena è attesa l'udienza di convalida del fermo per Salim El-Khoudry, il 31enne che sabato scorso si è lanciato con l'auto contro la folla in pieno centro. Quattro persone sono ricoverate e due in gravi condizioni. Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma come ipotesi prevalente i problemi psichiatrici. Ieri sera migliaia di cittadini sono scesi in piazza. La tragedia dei cinque italiani morti alle Maldive è iniziata l'immersione del team dei subacquei finlandesi specializzati in operazioni a grandi profondità. Scenderanno nella grotta a 60 metri in cui si suppone siano i corpi dei quattro italiani non ancora recuperati. Le autorità locali hanno aperto l'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità per le immersioni. Il portavoce del presidente maldiviano ha confermato solo tre dei partecipanti erano autorizzati a scendere a meno 50 metri. Revocata la licenza, la nave sulla quale le vittime erano imbarcate. Lotta al caporalato, arrestate 12 persone tra le province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Avrebbero ridotto in condizioni di schiavitù numerosi braccianti agricoli. Per la direzione distrettuale antimafia di Potenza, i fermati appartenevano ad una rete criminale transnazionale che attraverso i cosiddetti decreti flussi faceva arrivare in Italia lavoratori stranieri per poi sottoporli a condizioni di lavoro degradanti. E ancora sport, tennis, Italia piglia tutto agli internazionali con il successo in doppio di Bolelli-Vavassori dopo 66 anni e quello di Sinner in singolare dopo mezzo secolo di attesa. Un trionfo che l'altoatesino ha ottenuto sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella che lo ha premiato. Infine il meteo, ancora instabilità al nord, specie su Liguria e Piemonte, nuvolosità al centro-sud. Da mercoledì l'anticiclone porterà caldo con temperature fino a 30 gradi in tutta Italia. Ed era questa l'ultima notizia, la linea torna alla rete, il prossimo giorno alle radio alle 12.30. A tutti buon ascolto e buona giornata.

2 questa edizione, ma non in forma ridotta, per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione dei Sindacati di Base. In merito all'astensione dal lavoro non si segnalano gravi disagi nei trasporti. A Roma è ferma solo la linea C, servizio regolare a Napoli, dopo un primo stop questa mattina della linea. Previste comunque le fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto al sostegno della flottiglia e si legge nel manifesto USB contro guerra e genocidio, caro vita e sfruttamento. A Roma e Milano previste 2 manifestazioni di piazza. Tragedia dei 5 sub morti alle Maldive. Sono appena stati individuati i corpi dei 4 italiani. Si trovano nel terzo segmento della grotta all'ingresso della quale è stato rinvenuto con le bombole scariche giovedì scorso Gianluca Benedetti, l'istruttore del gruppo. Secondo le autorità maldiviane, sul permesso di ricerca marina del team italiano non ci sono i nomi di 2 dei 5 subacquei deceduti e non è menzionata l'immersione in grotta. Modena, la 69enne tedesca ricoverata all'ospedale è stata estubata ed è cosciente. La donna era una dei 4 feriti più gravi dopo essere stata investita il 16 maggio dall'auto guidata da Salim El Kudri. Nelle prossime ore El Kudri, che secondo il ministro Piantedosi inneggiava ad Allah e scriveva bastardi cristiani e che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. Ha confessato il duplice omicidio l'uomo fermato ed interrogato con l'accusa di duplice omicidio appunto per la morte di 2 donne, i cui corpi sono stati ritrovati sul pavimento del seminterrato di un edificio in costruzione a Pollena Trocchia, provincia di Napoli. Agli investigatori ha raccontato di averle uccise in 2 giorni diversi. Le vittime, probabilmente straniere, sarebbero state spinte nel vuoto da 2 differenti piani ascensore. La Marina Militare israeliana ha iniziato a intercettare le barche della Global Sumud Flotilla a largo delle coste di Cipro. Lo riporta Times of Israel, citando lo streaming sui social della flotilla che mostra comando israeliani che salgono a bordo di una delle imbarcazioni degli attivisti. Alcuni degli attivisti sono stati trattenuti e trasportati alla volta del porto israeliano di Ashdod. La flotilla, composta da 54 barche, è salpata giovedì dal distretto mediterraneo turco di Marmaris in un nuovo tentativo di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza. Al momento risultano persi i contatti con più di 20 imbarcazioni. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran, annunciata dal Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale di Teheran, la costituzione dell'autorità del Golfo Persico, un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, per il cui attraversamento il regime intende imporre un pedaggio alle navi. Intanto il Ministero degli Esteri iraniano fa sapere di aver risposto all'ultima proposta americana per un accordo che ponga fine al conflitto senza ulteriori chiarimenti. L'agenzia Fars aveva accusato Washington di non aver fatto alcuna concessione. Donald Trump preme per un accordo e ieri aveva lanciato un nuovo avvertimento dal suo social. Il tempo stringe, se l'Iran non accetta un'intesa del paese non resterà nulla. La guerra russo-ucraina, all'indomani del più potente attacco con droni ucraini su Mosca che ha causato 4 morti, la Russia ha risposto con un massiccio raid aereo, colpite Dnipro e Odessa, almeno 35 feriti. Nell'attacco, denuncia Zelensky, i droni russi hanno danneggiato anche un mercantile di proprietà cinese. In Russia, nella regione di Belgorod, denunciata l'uccisione di 2 persone con droni ucraini. A Kiev, intanto, è stato rilasciato sul pagamento di una cauzione da 3 milioni di euro l'ex capo dell'ufficio presidenziale Yermak, sospettato di riciclaggio. Il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio di auguri a Papa Leone XIV per il primo anno di pontificato. Grazie per la premurosa vicinanza al popolo italiano, scrive Mattarella, che poi sottolinea con riconoscenza i continui appelli alla pace del pontefice. Parole di speranza le definisce. La sua invocazione affinché tacciano le armi sollecita le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità, conclude il capo dello Stato. Il blocco di Hormuz e la crisi energetica al centro della riunione a Parigi dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G7. Presenti la presidente della BCE, Lagarde, il membro del consiglio direttivo Cipollone e il ministro dell'economia Giorgetti. Fra i temi in discussione, gli effetti delle tensioni internazionali sui tassi di interesse e l'inflazione.
Gestiamo insieme l'ipertensione. Questo è il titolo dell'evento promosso al Policlinico Gemelli di Roma con Carlo Verdone e Giovanni Veronesi per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione di una delle principali cause di malattie cardiovascolari e cerebrovascolari a livello mondiale. Attenzione al sale, esercizio fisico e corretti stili di vita sono fondamentali, hanno ricordato gli esperti in occasione della giornata mondiale dell'ipertensione arteriosa. Astronomia, stanotte il passaggio alla distanza minima dalla Terra a circa 91.000 km dell'asteroide 2026 JH2, grande più o meno come un palazzo. Il suo diametro è stimato fra i 16 e i 35 metri. L'evento, visibile anche dall'Italia, potrà essere seguito in diretta online dalle 21.45 sul sito del Virtual Telescope Project. Era questa l'ultima notizia, la linea torna alla rete, il prossimo giornale alle 13.30.

0: Individuati i corpi dei 4 sub italiani dispersi alle Maldive, erano nel terzo segmento della grotta dove era stato rinvenuto Gianluca Benedetti, l'istruttore del gruppo. La donna tedesca ricoverata all'ospedale di Modena è stata estubata ed è cosciente. È una dei 4 feriti più gravi investiti dall'auto di Salim El Kudri, oggi davanti ai PM. Gli attivisti della Global Sumud Flottiglia intercettati da navi da guerra israeliane in acque internazionali al largo di Gaza, almeno 7 italiani fermati. Il conflitto Stati Uniti-Iran, ultimatum di Trump, l'Iran accetti l'accordo o sparirà. Teheran annuncia un nuovo ente per gestire lo stretto di Hormuz. Sport, dopo il trionfo agli internazionali d'Italia, Jannik Sinner tornerà in campo a fine maggio al Roland Garros. 4 italiani fra i primi 20 della classifica ATP, oltre all'Alto Atesino, Musetti, Cobolli e Darderi.
1: Questa edizione del GR2 va in onda in forma ridotta per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione dei Sindacati di Base. A Roma è ferma solo la linea C, servizio regolare a Napoli, dopo un primo stop questa mattina della linea. Previste comunque le fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto a sostegno della flottiglia e si legge nel manifesto USB contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. A Roma e Milano previste 2 manifestazioni di piazza.
0: Tragedia dei 5 sub morti alle Maldive. Sono appena stati individuati i corpi dei 4 italiani. Si trovano nel terzo segmento della grotta all'ingresso della quale è stato rinvenuto con le bombole Gianluca Benedetti, l'istruttore del gruppo. Secondo le autorità maldiviane, sul permesso di ricerca marina del team italiano non ci sono i nomi di 2 dei 5 subacquei deceduti e non è menzionata l'immersione in grotta.
1: Modena, la 69enne tedesca ricoverata all'ospedale, è stata estubata ed è cosciente. La donna era una dei 4 feriti più gravi dopo essere stata investita il 16 maggio dall'auto guidata da Salim El Kudri. Nelle prossime ore El Kudri, che secondo il ministro Piantedosi inneggiava ad Allah e scriveva bastardi cristiani e che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia.
0: Ha confessato l'uomo fermato e interrogato con l'accusa di duplice omicidio per la morte di 2 donne, i cui corpi sono stati ritrovati sul pavimento del seminterrato di un edificio in costruzione a Pollena Trocchia, provincia di Napoli. Agli investigatori ha raccontato di averle uccise in 2 giorni diversi. Le vittime, probabilmente straniere, sarebbero state spinte nel vuoto da 2 differenti piani ascensore.
1: La marina militare israeliana ha iniziato a intercettare le barche della Global Sumud Flottiglia in acque internazionali. Lo riporta il Times of Israel, citando lo streaming sui social della flottiglia, che mostra al comando israeliani che salgono a bordo di una delle imbarcazioni degli attivisti. Alcuni sono stati trattenuti e trasportati verso il porto israeliano di Ashdod. La flottiglia, composta da 54 barche, è salpata giovedì dal distretto mediterraneo turco di Marmaris in un nuovo tentativo di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza. Al momento risultano persi i contatti con più di 20 imbarcazioni.
0: La guerra fra Stati Uniti e Iran, annunciata dal Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale di Teheran, la costituzione dell'autorità del Golfo Persico, un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, per il cui attraversamento il regime intende imporre un pedaggio alle navi. Intanto il Ministero degli Esteri iraniano fa sapere di aver risposto all'ultima proposta americana per un accordo che ponga fine al conflitto senza ulteriori chiarimenti. L'agenzia Fars aveva accusato Washington di non aver fatto alcuna concessione. Donald Trump preme per un accordo e ieri aveva lanciato un nuovo avvertimento dal suo social. Il tempo stringe, se l'Iran non accetta un'intesa del paese non resterà nulla.
1: Dimessa dall'ospedale in cui era ricoverata l'avvocata iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace. Mohammadi è stata rimandata a casa, riferisce la sua stessa fondazione. L'attivista per i diritti umani, 54 anni, era stata trasferita d'urgenza dal carcere a un ospedale nel nord-ovest dell'Iran il 1 maggio scorso dopo aver perso conoscenza. 10 giorni dopo è stata rilasciata su cauzione. Secondo la sua famiglia, la sua salute si era deteriorata in carcere, anche perché pesantemente picchiata durante l'arresto. Nel marzo scorso ha avuto un infarto.
0: La guerra fra Russia e Ucraina, all'indomani del più potente attacco con droni ucraini su Mosca che ha causato 4 morti, la Russia ha risposto con un massiccio raid aereo. Colpite Dnipro e Odessa, almeno 35 i feriti. Nell'attacco, denuncia Zelensky, i droni russi hanno danneggiato anche una nave cargo cinese. In Russia, nella regione di Bielgorod, denunciata l'uccisione di 2 persone con droni ucraini. Il processo di pace in Ucraina è in pausa e la Russia conta sulla sua ripresa, così il portavoce del Cremlino Peskov.
1: Proseguono in ribasso le borse europee. Milano, maglia nera, perde l'1,80%, soprattutto per lo stacco delle cedole di molte società. Il prezzo del petrolio si mantiene sopra i $110 al barile. In risalita la quotazione del gas a 52 euro a megawattora.
0: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del pontefice in data del 15 maggio nel 135 anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.
1: E il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio di auguri a Papa Leone XIV per il primo anno di pontificato. Grazie per la primorosa vicinanza al popolo italiano, scrive Mattarella, che poi sottolinea, con riconoscenze, i continui appelli alla pace del pontefice. Parole di speranza le definisce la sua invocazione affinché tacciano le armi, sollecita le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità, conclude il capo dello Stato.
0: Poco fa la premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente polacco Karol Nawrocki, che in mattinata aveva visto al Quirinale il presidente della Repubblica Mattarella. Sul tavolo la collaborazione nel settore della difesa, la guerra in Ucraina, l'immigrazione e l'emergenza energia. Proprio su questo ieri la premier ha inviato una lettera alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere di non conteggiare nel patto di stabilità le spese per il caro energia, così come avviene per quelle destinate alla difesa.
1: Il blocco di Hormuz e la crisi energetica al centro della riunione a Parigi dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G7. Presenti la presidente della BCE, Lagarde, il membro del consiglio direttivo Cipollone e il ministro dell'economia Giorgetti. Fra i temi in discussione, gli effetti delle tensioni internazionali sui tassi di interesse e l'inflazione.
0: Si stima in oltre 9 miliardi il potenziale del pet tourism nel nostro paese. Andare in ferie con gli amici e animali è una tendenza sempre più forte. In Italia i cani e i gatti registrati sono ormai circa 16 milioni e mezzo. Emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio sul turismo JFC, presieduto da Massimo Ferruzzi, che sottolinea il fenomeno delle vacanze pet friendly è in espansione in tutta Europa.
1: Il fisco spagnolo dovrà restituire a Shakira 60 milioni di euro. Lo hanno deciso i giudici dell'Audiencia Nacional, dando ragione alla popstar riguardo all'imposta sui suoi redditi del 2011. In quell'anno l'artista colombiana, impegnata in un tour mondiale con 120 concerti in 37 paesi, non soggiornò in Spagna almeno 133 giorni previsti dalla legge, e quindi il fisco spagnolo ha sbagliato nel considerarla come residente fiscale nel paese.
0: E ora lo sport, tennis. Dopo il trionfo agli internazionali d'Italia, Jannik Sinner tornerà in campo a fine maggio al Roland Garros. Quattro italiani fra i primi 20 della classifica ATP, oltre all'altoatesino numero 1 al mondo, Musetti 11esimo, Cobolli 12esimo e Darderi 16esimo. Per il calcio ho ufficializzato il programma dell'ultima giornata di campionato. Si parte venerdì sera con Fiorentina-Atalanta, domenica alle 20:45, in contemporanea le 5 partite decisive per la lotta Champions e per la lotta salvezza: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma.
1: Era questa l'ultima notizia, la linea torna a questo punto alla rete, il prossimo giornale alle 15:30. Buon ascolto.

over there.

GR2 in forma ridotta per uno sciopero, lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. A Roma è ferma solo la linea C, mentre la metro A e la B proseguono, ma con possibili corse ridotte. Servizio regolare a Napoli dopo un primo stop questa mattina della linea. Previste comunque le fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto a sostegno della flottiglia, si legge nel manifesto USB contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. A Roma e Milano viste due manifestazioni di piazza. E proprio nel giorno dello sciopero generale dell'Unione dei Sindacati di Base, manifestazioni a Roma, Milano e altre città italiane a sostegno della Global Sumud Flottiglia, intercettata per la seconda volta dall'esercito israeliano a circa 250 miglia nautiche da Gaza, in un'altra operazione in acque internazionali ritenuta illegittima. Almeno 7 gli italiani fermati. Nella capitale i manifestanti si sono radunati in piazza dei 500. A Milano circa 200 le persone che stanno sfilando con striscioni anti-Israele. Cortei pro-Palestina e contro la guerra anche a Bologna e Firenze. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran. Teheran ha presentato un nuovo piano in 14 punti che si concentra sulla fine della guerra. A riferirlo è l'agenzia Tasnim, vicina ai Pasdaran. I guardiani della rivoluzione rivendicano di aver colpito gruppi definiti terroristici nel Kurdistan iracheno, che secondo gli stessi Pasdaran stavano cercando di introdurre nel paese armi americane. Nel frattempo il regime annuncia la nascita dell'autorità del Golfo Persico per la gestione dello stretto di Hormuz e l'imposizione dei pedaggi. Trump preme per un accordo e nelle scorse ore aveva lanciato un nuovo avvertimento dai suoi social. Il tempo stringe, se l'Iran non accetta un'intesa, del paese non resterà nulla. Dimessa dall'ospedale in cui era ricoverata l'avvocata iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace. Mohammadi è stata rimandata a casa, riferisce la sua stessa fondazione. L'attivista per i diritti umani, 54 anni, era stata trasferita d'urgenza dal carcere a un ospedale nel nord-ovest dell'Iran il 1 maggio scorso dopo aver perso conoscenza. 10 giorni dopo è stata rilasciata su cauzione. Secondo la sua famiglia, la sua salute si era deteriorata in carcere, anche perché pesantemente picchiata durante l'arresto. Nel marzo scorso ha avuto un infarto. Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del pontefice in data del 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo fare del male a nessuno, avrebbe detto Salim El-Kudri al suo legale in carcere, dove si trova in isolamento, riferendosi a quanto successo sabato quando ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Un racconto vago e annebbiato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati dal legale. La difesa chiederà la perizia psichiatrica. All'avvocato avrebbe chiesto sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un prete. Assolti perché il fatto non sussiste. La sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Siena nei confronti di 2 giovani schermitori italiani imputati, con rito abbreviato, per violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origine uzbeka. I fatti contestati risalgono alla notte fra il 4 e il 5 agosto 2023, durante un raduno internazionale sportivo organizzato a Chianciano Terme in provincia di Siena. Presente in aula, la giovane atleta è scoppiata in lacrime al momento della lettura della sentenza. La tragica morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani. Si trovano nel terzo segmento della grotta all'ingresso della quale è stato rinvenuto con le bombole scariche giovedì scorso Gianluca Benedetti, l'istruttore del gruppo. Il portavoce del governo maldiviano ha dichiarato alla CNN che i soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani domani e gli altri 2 mercoledì. Secondo le autorità locali, sul permesso di ricerca marina del team italiano non ci sono i nomi di 2 dei 5 subacquei deceduti. 17 ministri della cultura dell'Unione Europea, fra cui l'italiano Alessandro Giuli, hanno lanciato un appello congiunto da Cannes, pubblicato sulle pagine del quotidiano francese Le Monde, per ribadire il ruolo centrale del cinema europeo e chiedere un rafforzamento delle politiche comuni a sostegno della creazione audiovisiva. Nell'appello i ministri si impegnano a difendere la produzione indipendente, definita della diversità culturale.
Sport, tennis: dopo il trionfo agli internazionali d'Italia, Jannik Sinner tornerà in campo a fine maggio a Roland Garros. Quattro italiani fra i primi 20 della classifica ATP, oltre all'altoatesino, numero 1 al mondo, Musetti 11esimo, Cobolli 12esimo e Dardari 16esimo. Calcio: ufficializzato il programma dell'ultima giornata di campionato, si parte venerdì sera con Fiorentina-Atalanta, domenica alle 20.45 in contemporanea le 5 partite decisive per la lotta Champions e per la lotta salvezza, cioè Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. Era questa l'ultima notizia, la linea torna alla rete, il prossimo giornale alle 19.30. Buon ascolto a tutti.

0: Buonasera da Luciano Cozzolino e da Maria Teresa Bellucci. Questa edizione del GR2 va in onda in forma ridotta per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione dei Sindacati di Base. L'astensione è stata indetta contro la guerra, il genocidio, il riarmo e a sostegno della Global Flotilla, come approfondiremo nel corso del giornale.
1: La strage dei sub alle Maldive. Il team finlandese specializzato è sceso questa mattina per una missione esplorativa nella grotta di Alimata e ha individuato i quattro corpi delle vittime tutti insieme in fondo a un tunnel nel secondo ambiente. Due delle salme saranno recuperate domani, altre due mercoledì. In partenza per l'Italia la bara con il corpo di Gianluca Benedetti, la quinta vittima italiana, con un volo in partenza in questi minuti.
0: Sono stabili le condizioni delle cinque persone ancora ricoverate dopo essere state travolte sabato pomeriggio a Modena dall'auto di Salima El Kudri. Dalle parole del trentenne, che domani verrà interrogato in carcere, sembra emergere un quadro di confusione mentale senza elementi che riconducano ad una motivazione ideologica del gesto. Sabato non ho capito più niente, ha detto al suo legale. Sapevo solo che dovevo accelerare e sono uscito di casa pensando che dovevo morire.
1: L'omicidio di due prostitute a Pollena Trocchi a Napoli. Ha confessato entrambi i delitti Mario Landolfi, 49enne di Santa Anastasia, fermato la scorsa notte dopo il ritrovamento dei corpi delle due donne in un cantiere edile abbandonato. Ha raccontato di averle spinte nel vuoto per non doverle pagare. Le vittime sono una 29enne del Casertano e una 49enne ucraina, uccise a 24 ore di distanza. Landolfi, che ha precedenti per spaccio e contrabbando, al momento dell'arresto indossava ancora una maglietta sporca di sangue.
0: Assolti a Siena con la formula "il fatto non sussiste" i due schermitori italiani Lapo Jacopo Pucci e Emanuele Nardella erano accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di Fernanda Herrera, schermitrice uzbeka di origini messicane. La giovane li aveva denunciati per stupro nel 2023, quando aveva 17 anni, e i PM avevano chiesto una condanna a 5 anni. Herrera, in lacrime dopo la sentenza, si è mostrata pubblicamente per la prima volta. Ci sono tanti casi di violenza nello sport, ha detto, in cui vogliono silenziare le donne, ma andrò fino alla fine.
1: Disagi contenuti in occasione dello sciopero generale indetto dal sindacato USB, trasporti e scuole regolari nella maggior parte delle città. A Roma al momento risultano attive tutte e tre le linee della metropolitana. In mattinata si era fermata solo la linea C. A Napoli in servizio regolare la metro e le funicolari. A Venezia ferma la metà dei vaporetti. A Milano cancellati alcuni treni regionali. Presidi in diverse città contro il riarmo e la guerra e al fianco del popolo palestinese.
0: Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente polacco Karol Nawrocki. Sul tavolo la collaborazione nel settore della difesa, la guerra in Ucraina, l'immigrazione e l'emergenza energia. Proprio su questo ieri la Premier ha inviato una lettera alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per chiedere di non conteggiare nel patto di stabilità le spese per il caro energia, così come per quelle destinate alla difesa.
1: Le notizie dall'estero: Teheran sarebbe pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare, ma con il trasferimento dell'uranio in Russia, in cambio di una tregua duratura e l'apertura graduale dello stretto di Hormuz. Questa, secondo Al-Arabiya, la risposta iraniana ai 14 punti statunitensi. Per la Casa Bianca sarebbe però una proposta insufficiente, con il rischio di una ripresa della guerra. E questo dopo che Trump aveva minacciato: il tempo stringe, se l'Iran non accetta un'intesa, del paese non resterà nulla.
0: Quattro navi della Marina israeliana hanno nuovamente abbordato la Global Sumud Flotilla al largo di Cipro, sempre in acque internazionali. Portati via un centinaio di attivisti, tra cui anche 12 dei 35 italiani a bordo di 21 imbarcazioni dell'iniziativa umanitaria per Gaza. Saranno tutti trasferiti nel porto israeliano di Ashdod. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio degli italiani e che Israele rispetti il diritto internazionale. Ankara protesta, ennesimo atto di pirateria.
1: Lo scorso anno ha registrato un triste record di esecuzioni capitali, 2.707 in 17 stati, mai così tante dal 1981. Lo dice il rapporto di Amnesty International sulla pena di morte. Il paese che ha giustiziato più persone è l'Iran, 2.159, a seguire l'Arabia Saudita. Negli Stati Uniti le esecuzioni sono quasi raddoppiate in un anno, da 25 a 47. Come sempre manca il dato della Cina, che potrebbe essere il più alto in assoluto.
0: Sarà lo stesso Papa Leone a presentare la sua prima enciclica lunedì prossimo, 25 maggio. Si intitola Magnifica Humanitas e parla della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Si tratta di un documento che segnerà un passaggio importante del pontificato. La lettera porta infatti la data del 15 maggio, lo stesso giorno in cui 135 anni fa Leone XIII, il pontefice dal quale Prevost ha scelto il nome, promulgò l'enciclica Rerum Novarum, alla base della dottrina sociale della Chiesa.
1: Il Festival del Cinema di Cannes, due film in concorso oggi, La sconosciuta di Harari e Fjord, prima prova internazionale di Christian Mungiu con l'attrice europea del momento Renate Reinsvei. In serata la proiezione di Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi, restaurato.
0: E siamo allo sport, tennis. Dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'obiettivo di Sinner è ora il Roland Garros, l'unico slam che ancora gli manca. Per il numero uno del mondo, 3 giorni di riposo assoluto in Alto Adige con la famiglia prima di volare a Parigi, dove è atteso per giovedì, giorno del sorteggio. E per il calcio, chiuso il penultimo turno di campionato, la Lega di Serie A ha definito date e orari dell'ultima giornata. Fissate domenica alle 20:45 le gare che decideranno la corsa Champions e quella per la salvezza. Sono Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma.
1: Questo giornale è andato in onda in forma ridotta per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione dei Sindacati di Base. Il prossimo appuntamento con il GR2 è alle 22:30.

Buonasera da Luciano Cozzolino. Questa edizione del GR2 va in onda in forma ridotta per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione dei Sindacati di Base. L'astensione è stata indetta contro la guerra, il genocidio, il riarmo e a sostegno della Global Flotilla. In apertura una notizia di poco fa. Sparatoria in un centro islamico a San Diego, in California. Secondo i media locali, il bilancio al momento sarebbe di uno o due morti e diversi feriti. La polizia ha dichiarato che la minaccia è stata neutralizzata. Medio Oriente, sono in corso negoziati seri con l'Iran. Lo dice Donald Trump sul Social Truth, dove afferma di aver fermato l'attacco programmato per domani su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Trump dice però anche di non essere aperto a concessioni e che Teheran sa cosa accadrà a breve. Poco prima la Casa Bianca aveva definito insufficiente la controproposta iraniana ai 14 punti statunitensi, con il sì ad un lungo periodo di congelamento del programma nucleare e il trasferimento dell'uranio arricchito in Russia, in cambio di una tregua duratura e l'apertura graduale di Hormuz. Nuovo abbordaggio della Marina israeliana ai danni della Global Sumud Flotilla al largo di Cipro, sempre in acque internazionali. Portati via un centinaio di attivisti, tra cui 12 dei 35 italiani a bordo di 21 imbarcazioni dell'iniziativa umanitaria per Gaza, che sono stati poi trasferiti nel porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri italiani chiede l'immediato rilascio degli italiani e che Israele rispetti il diritto internazionale. Ankara protesta per quello che definisce un ennesimo atto di pirateria. Siamo alla morte dei sub italiani alle Maldive. Il team finlandese specializzato è sceso questa mattina per una missione esplorativa nella grotta di Alimata ed ha individuato i 4 corpi delle vittime, tutti insieme in fondo a un tunnel nel secondo ambiente. 2 delle salme saranno recuperate domani, altre 2 mercoledì. La bara con il corpo di Gianluca Benedetti, la 5ª vittima, è in viaggio verso l'Italia. Sono definite stabili le condizioni delle 5 persone ancora ricoverate dopo essere state travolte sabato pomeriggio a Modena dall'auto di Salima El Kaudri. Dalle parole del trentenne, che domani verrà interrogato in carcere, sembra emergere un quadro di confusione mentale senza elementi che riconducano ad una motivazione ideologica del gesto. Sabato non ho capito più niente, ha detto al suo legale. Sapevo solo che dovevo accelerare e sono uscito di casa pensando che dovevo morire. Intanto, secondo alcune indiscrezioni, il Ministero degli Interni starebbe valutando un riconoscimento per i cittadini che hanno bloccato l'uomo in fuga e per quelli che hanno prestato i primi soccorsi. L'omicidio di 2 prostitute a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, ha confessato entrambi i delitti Mario Landolfi, 49enne di Santa Anastasia, fermato la scorsa notte dopo il ritrovamento dei corpi delle 2 donne in un cantiere edile abbandonato. Ha raccontato di averle spinte nel vuoto per non doverle pagare. Le vittime sono una 29enne del Casertano ed una 49enne ucraina, uccise a 24 ore di distanza. Landolfi, che ha precedenti per spaccio e contrabbando, al momento dell'arresto indossava ancora una maglietta sporca di sangue. Lo sciopero di 24 ore proclamato dall'USB si è concluso per i trasporti alle ore 21, senza particolari disagi. La protesta per raccogliere l'appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla e contro guerra e genocidio, caro vita e sfruttamento, ha coinvolto settori pubblici e privati. Siamo allo sport, il calcio, la Lega di Serie A ha definito date e orari dell'ultima giornata, fissate per domenica alle 20.45 le gare che decideranno la corsa Champions e quella per la salvezza. Sono Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Siamo alla fine, questo giornale è andato in onda in forma ridotta per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione dei Sindacati di Base. Il prossimo appuntamento con il GR2 è domani mattina alle 6.30.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
0: I Lunatici su Radio 2.
4: Mezzanotte, 28 minuti, 23 secondi in diretta, arrivano i Lunatici, eccoci qui, Andrea Di Cianci, Roberto Arduini. Ci trovate da lunedì al venerdì, dalle 23 alle 2 questa notte, dopo lo sciopero. Arriviamo, Arduini.
5: Chi ci stava aspettando?
4: Quelli che ci stanno aspettando questa notte meritano una medaglia da lunatico doc proprio. Quindi fate fumare i telefoni.
5: Al volo, proprio al volo. Chi c'era? Perché siamo un'ora e mezza in ritardo.
4: Esatto.
5: Un'ora e mezza in ritardo. Chi ci sta sentendo adesso proprio stava aspettando i Lunatici. Allora mandate un presente con il vostro nome, cioè non un presente, un regalo. Proprio ci dovete dire che siete presenti e in più come vi chiamate. WhatsApp vocali al 348 7300 200. Su X, hashtag Lunatici, già una valanga di amici stanno twittando. Linee aperte 06-3131 oppure 800-800-002.
4: Fate impazzire di Lelio, fatelo impazzire.
5: Ci si conta, ci dai. Contiamo, forza.
4: Sì, sì, sì. Secondo te ci sono o no?
5: Secondo me ci sono.
4: Ci hanno aspettato. No,
5: secondo me dire, ci sono.
4: Bellissimi, che chiamavano prima che partisse il programma per chiedere, ma ci sarete stanotte? Noi vi aspettiamo. Dai, allora, messaggi vocali con questo appello di inizio programma. Soprattutto chiamate anche per raccontarci quello che state combinando in questa nottata, prima nottata della settimana che trascorremo insieme. 063131 oppure 800-800-002. Diamo il via ufficialmente alla notte lunatica di Rai Radio 2.
0: I Lunatici.
6: Non ti chiedono che lavoro fai, non ti chiedono la busta paga, non ti chiedono referenze, non ti chiedono garante, non ti chiedono l'estratto conto, non ti chiedono come hai fatto i soldi per pagare.
0: Su Radio 2.
6: Tutto compreso.
7: Posso dire una cosa al mister?
5: Chiedi.
7: Devi fare il 5-4-2.
5: Ma tu sei aspetta, il 5-4-2 non si può fare perché c'è un giocatore in più, quindi è
7: 5-4-1.
5: Ma a te è mai successo qualcosa di simile, Nico?
8: Di essere tradito sempre.

0: maledetta primavera. Allora, I'm happy, must wanna get
1: nasty. Go ahead, get happy. Ma ti va di farci sentire qualcosa prima di salutarci? Ce la puoi far sentire?
2: Mi riempivi di bugie, ora sono così pieno che sembrano anche le mie.
0: Sono cinque, ho la testa sulle spalle.
2: Non è un angelo ma un demone, io un debole per te.
0: Non gioco con i sentimenti.
2: Sono debole nel male, mi riempivi di bugie.
0: Vorrei una storia seria.
2: Mi riempivi di bugie, ora sono così pieno che sembrano anche le mie.
0: Se c'è qualche ragazza 5, potrebbe chiamare allo 06 31 31.
2: Non è un angelo ma un demone, io un debole per te.
3: Sei triste?
4: Molto.
3: Che okay. Succede? Che succede? Racconta.
4: È morto mio marito e mi sento sola, veramente sola.
1: Avere bisogno di parlare con qualcuno, lo sai che ci trovi in diretta ad aspettarti, ok?
4: Veramente?
1: Certo Paola, assolutamente. Noi
3: Richiamaci quando vuoi.
5: Noi siamo quattro amici da Reggio Calabria, stiamo giocando a un gioco da tavolo molto famoso.
1: Sì.
5: Con i carri armati, avrete capito.
1: Sì.
5: E
1: sì.
5: Niente, stiamo giocando da 3 ore e mezza e nessuno riesce effettivamente a vincere. Quindi mi ha detto, magari vi chiamiamo. Ci danno una.
1: Ma l'amicizia è rimasta intatta al momento? Perché
5: no,
1: di solito.
5: Assolutamente no.
6: I Lunatici su Radio 2.
7: Tutto compreso.
1: Eccoci qui, tutto compreso. Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini in diretta a 00:33. Cominciamo a salutare quelli che ci sono, quelli che ci hanno aspettato questa notte con 1 ora e mezza di ritardo. Allora, Giuliana, Laura, grazie. Poi Eliana, che si era addirittura preoccupata. Chiara da Palermo, Anna è presente. Grazie per il tuo messaggio, molto molto bello, devo dire. Carolina, Adele da Caltanissetta, Denis dalla provincia di Torino. Non tutti sono riusciti a mandare un vocale. Tra pochissimo cominciamo ad ascoltarli, però mi sembra giusto salutarvi uno ad uno.
8: Continuate a inviarli ai vostri WhatsApp al 348 7300 200. 00:33 in questo martedì 19 maggio del 2026 che abbiamo cominciato insieme. Notizie in ordine sparso tra le principali delle ultime ore. La prima ci porta a San Diego. Terrore negli Stati Uniti, ci sono stati degli spari in un centro islamico, almeno 3 morti e diversi feriti, uccisi anche 2 uomini armati. Poi la questione medio orientale con Teheran che apre un lungo stop nucleare. Trump boccia la proposta iraniana ma sospende l'attacco, dice sono in corso negoziati seri. Ha sospeso l'attacco all'Iran che era in programma domani su richiesta degli Emirati Arabi e del Qatar. Poi c'è un virgolettato proprio dell'ultima ora che secondo il quale il tycoon avrebbe detto speriamo che sia rimandato per sempre. Insomma, vedremo quello che succederà. State ascoltando Rai Radio 2, linee aperte. Il primo ad essersi prenotato per dire la sua stanotte è Vincenzo, benvenuto.
9: Buonasera Lunatici.
8: Ciao.
9: Buonasera Roberto, buonasera Andrea.
1: Ciao Vincenzo. Ciao. Cosa ci racconti, che combini stanotte?
9: Niente, io faccio l'autotrasportatore. Sì. Faccio il corriere per esattezza e faccio la linea, vi ascolto tutte le sere, mi fa piacere, mi fa compagnia. E stasera pensavo che non c'eravate, invece è finito lo sciopero, siete arrivati, ma avete detto chi era presente, io mi sono fatto vivo.
8: Senti, da dove chiami?
9: Adesso dall'autostrada, sono vicino a Bologna.
1: Che tragitto fai abitualmente?
9: Faccio Ancona Sud e Bologna.
1: E che trasporti?
9: Con le tane.
1: Hai scelto tu di farlo di notte oppure è stato un caso?
9: No, è stato un caso. Cercavo lavoro, non volevo fare l'autotrasportatore, volevo fare magazziniere, mulettista, che avevo preso la patente per il muletto. Però dopo non si faceva vivi nessuno lasciando il curriculum. E allora sono andato da un autotrasportatore, non pensavo, anzi sono andato dal corriere. Ho lasciato il curriculum e mi hanno trovato il padroncino che mi ha dato da lavorare. Ti sono sincero, si fa la pacchia qui perché si guida di sera, è vero, però non riesco a fare più di 6 ore e mezzo di guida e con 9 ore al giorno di lavoro. Sto bene, nominamento, la paga è buona, quindi va bene.
1: Ottimo.
8: Alla grande, che aggiungere? Un abbraccio, Vincenzo, resta su Rai Radio 2, quando vuoi torna a farti sentire, ti abbracciamo su X. Salutiamo Massimo che sta twittando con l'hashtag Lunatici. Poi c'è Ida che ci racconta la sua esperienza di sabato con i ragazzi dell'arcobaleno. Mi sto già lasciando dentro emozioni magiche, ho parlato anche di voi, scrive Ida. Un saluto anche a Carol 63, a Franca. C'è Daniele da Potenza Picena che scrive: presente, vi ho aspettato. Ringraziamo Maurizia, è sintonizzata su Rai Radio 2, così come Riccardo, Carol 63, Anna, Miroslav e Prigioniero Libero. Continuate a twittare, hashtag Lunatici, vi leggiamo in tempo reale. Mezzanotte a 36 minuti. Leggevo un articolo sul Corriere della Sera, edizione online.
1: Sì.
8: Interessante. I 10 errori più grossolani che commettiamo al ristorante, senza neanche accorgercene. Ad esempio, ce ne sono alcuni, arrivare in forte ritardo, superare la tolleranza standard di 15-20 minuti senza telefonare stravolge i turni dei tavoli. Poi
1: 20 minuti per me sono troppi, senza telefonare.
8: Sono tanti, sono tanti. Costringere il cameriere o lo staff ad aspettare il tavolo mentre si è ancora indecisi sul menù rallenta il servizio, parlare a voce troppo alta. Passare i piatti vuoti, questo io credevo fosse un gesto di...
1: Io lo faccio sempre.
8: Di solidarietà, d'aiuto, invece pare che rischi di far perdere l'equilibrio a chi i piatti li deve portare via, quindi...
1: Però faccio sempre caso alle condizioni del cameriere, se vedo che è già pieno non lo passo, però se vedo che sta venendo a prendere il mio glielo porgo.
8: Allungare i piatti al cameriere per aiutarlo rischia solo di sbilanciare la sua pesa e di farlo cadere. C'è una cosa poi che credevo fosse ormai passata completamente di moda. Chiedo agli amici e alle amiche camerieri e cameriere che ci stanno ascoltando di dircelo, se capita davvero ancora. 06-3131 oppure 800-800-002. Chiamare il cameriere o il personale di sala con gesti plateali o suoni.
1: No, non posso credere.
8: Ad esempio,
1: o sbattere la forchetta sul bicchiere.
8: Ma questo esiste ancora? Io non credo.
1: Cameriere?
8: Mi pare francamente incredibile. È sconsigliato, è un errore anche fare ordinazioni scaglionate, cioè ordinare un piatto alla volta, perché manda in tilt i tempi di preparazione della cucina.
1: Vabbè, questo può capitare magari qualche
8: questo
1: volta,
8: può
1: no?
8: Capitare, sì.
1: Decidi, ricordi, vorrei prendere anche una cicoria. Si può aggiungere? Sì, si aggiunge, dai, questo penso sia successo a tutti. Antonio è presente Rita, dai Lunatici, non l'avevo trovato e mi sono innervosita, ma che dolcezza. Angela, grazie, presente, Cenerina e Francesco. Poi abbiamo Simona, presente, sono qui dalle 23, Dania, dalla provincia di Ascoli Piceno, non riuscivo a capire perché non c'eravate, meno male che siete arrivati. Poi Antonio da Potenza ci saluta, come fa Davide, GPG, al lavoro. Da Genova cominciamo ad ascoltare le vostre voci. Arduini, 50-50,
8: vai.
7: Buonanotte ragazzi magici, è certo che ci siamo, dove ce ne andiamo senza di voi la notte?
8: Che bella.
7: Ciao, Anna da Roma.
10: Ciao. Ciao ragazzi, sono Daniela insieme a mio gatto Pascal e vi stavamo aspettando, presenti, un bacio.
11: Presente Daniela.
12: Eccomi, Diego da Napoli, presente.
13: Presente.
14: Ciao, ben arrivati, salutoni dalla Cristi da Giustano, baci.
15: Fabrizio presente, vi aspettavo.
16: Alessandra presente.
17: Roberto, sono sempre Sasha da Berlino, c'è anche l'ultima. Donald Trump si prepara l'invasione di Cuba entro l'estate. Oddio. E adesso?
18: Ciao Lunatici, sono Rosella e sono qui col mio gatto Paride. Ciao, buonanotte.
1: Abbiamo già Paride e Pascal, due gatti,
8: nessun cane.
1: Vediamo se arriviamo a quattro gatti.
8: Vai.
19: Buonanotte Lunatici, Angelo presente.
20: Ciao Lunatici, presente. Dario da Cuneo.
1: Ciao Dario.
21: Oh, finalmente ci siamo presenti. Io, Salvatore, il Paperotto. E stavamo un po' in pensiero, E meno male che ci siete, no, noi vi aspettiamo sempre. Ciao, buona serata a tutti e buon ascolto a tutti i nostri radioascoltatori. Ciao.
1: Ciao, grazie.
22: A tre settimane da oggi chiederò il mio raccolto. Questi pseudo personaggi dell'etere saranno ricordati perché senza del nulla e io avrò la mia vendetta.
1: Ma che fatto? Ma che
8: dicendo?
22: o nell'altra.
8: Ma cosa sta a fare?
22: E voi abbiate il coraggio di cambiare il vostro destino. Portate in trionfo il gladiatore. Portate in trionfo Alfredura.
1: Prendo quello che ha preso lui, si sta preparando già al pallone d'oro a forma di cuffia.
8: Tanto a proposito di notizie, edizione odierna del Mattino, martedì 19 maggio del 2026, titolo a 9 colonne, Conte se ne va. L'allenatore ha deciso, lascia dopo 2 anni di successi e rinuncia agli 8 milioni di contratto. Per il futuro del Napoli in Paul Cessarri, il tecnico della grande bellezza, i tifosi dispiaciuti per Antonio, ma ci fidiamo del presidente, scrive Gianluca Montico, rimando all'interno pagina 18, così piccola pillola calcistica per gli amici napoletani che ci stanno sentendo. Mezzanotte a 42 minuti, siamo i lunatici di Rai Radio 2 in diretta 06 3131, oppure 800 800 002, telefonateci, continuate a inviare i vostri WhatsApp, se riuscite vocali al 348 7 300 200.

0: Down Rai Radio 2 con i Lunatici in diretta a 12:45. Siamo Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, me protagonisti di questo programma. Siete voi con le vostre storie, le vostre voci, le vostre opinioni. Che state combinando a 12:46 in questo lunedì notte, che ormai è già un martedì 19 maggio del 2026? Raccontatecelo se volete allo 063131 oppure all'800 800 002. Torno per un attimo su WhatsApp. Prima dicevi, Arduini, abbiamo due gatti, no? Pascal, l'altro non ricordo come si chiamasse, poi ma non avevamo ancora cani. È arrivato anche il cane. Mia.
1: Chi è?
0: Mia ci sta ascoltando insieme a Tano da Siracusa, un abbraccio. Salutiamo anche Concettina, Daniela da Roma, poi c'è Giuseppe, Riccardo, scusami, che ti chiede cosa pensi che Sarri se ne andrà dalla Lazio.
1: A me dispiace molto, d'altra parte la situazione che sta passando Lazio non è proprio felicissima, per usare un eufemismo. Le prospettive sembrano non essere abbastanza importanti, certamente c'è un abisso tra Napoli e Lazio in questo momento. Se dovesse decidere dopo l'anno particolare che ha vissuto, senza il mercato in estate, poi gli hanno venduto due titolari a gennaio, ha detto ieri dopo il derby perso 2-0 contro la Roma che non è stato mai, o quantomeno non è stato preso in considerazione, ha detto mi hanno considerato zero nel corso dell'ultimo anno. Se dovesse decidere di tornare a Napoli, laddove sfiorò lo scudetto facendo 91 punti e dove creò quella che è stata ribattezzata come la grande bellezza, io lo capirei.
0: Torniamo alle vostre voci con i messaggi vocali, sentiamo chi c'è nella notte di Radio 2.
2: Ciao ragazzi, vi ho aspettato, adesso sono contento di sentirvi. Ciao, buonanotte, buona serata e buon inizio settimana. Ciao.
3: Ragazzi, io vi devo chiedere una cosa. Ma quando voi chiamate una persona e quella persona con cui parlate mette il viva voce, a voi non vi scoccia?
1: Io lo faccio sempre.
3: A me è successo l'altro giorno con mio fratello.
0: Allora, secondo me la questione è quando metto qualcuno in viva voce e c'è qualcun altro presente insieme a me, io avverto sempre.
1: Ovvio.
0: Guarda, sono in viva voce.
1: Certo.
0: Se lo ha fatto senza dirti nulla, è sbagliato, lo trovo anch'io sbagliato e scortese. Altrimenti capita spesso anche a me, soprattutto quando sono in macchina, rispondo al telefono col viva voce. Se c'è mia madre al telefono le dico: guarda, non c'è Ilaria, c'è mio figlio, c'è Valentino, non sto sta solo, lo specifico sempre.
3: Io al telefono con lui e non ha messo il viva voce. Ma non è una mancanza di rispetto secondo voi? Bacio di gangli, la
1: io non capisco rispetto verso chi? Perché se ci sono gli altri è anche una questione di maleducazione verso gli altri che devono sentire tutta la tua telefonata. Mi è capitato una delle ultime volte che ho viaggiato in treno che una signora si è fatta un'ora praticamente mettendo in viva voce il suo interlocutore e noi abbiamo sentito tutto.
0: Ma dai.
1: Là manchi il rispetto a lui e agli altri. Se questo sta da solo, a me dà fastidio tenere il telefono all'orecchio, quindi lo appoggio sul tavolo da qualche parte e metto il viva voce.
0: No, ci sta, lo faccio anch'io, però dipende appunto, però avverto sempre l'interlocutore. C'è Marco che ha chiamato i Lunatici. Ciao Marco, benvenuto su Radio 2.
4: Buonasera, anzi buonanotte a tutti voi.
1: Marco, che racconti, da dove chiami, perché sei sveglio, dici tutto.
4: Sì, chiamo da Palermo, sto rientrando da una riunione fatta con gli scout di Palermo e Piana degli Albanesi per organizzare le attività di sabato 23 maggio per ricordare e onorare i morti della strage di Capaci.
1: Certo.
4: Eh sì.
0: Come vi state organizzando? Cosa farete?
4: Faremo un grande gioco nei pressi di casa del giudice Falcone e della moglie Francesca Morvillo, per poi con i ragazzi dalle 3 in poi, per poi confluire attorno alle 5:30 verso l'albero Falcone in via Notar Bartolo ed essere lì presenti alle 17:58, il momento in cui esplose l'auto a Capaci. È il momento culminante di quella giornata di memoria.
0: Da quanto fai parte degli scout?
4: Io faccio parte del gruppo di Piana degli Albanesi dal 1990, da quando è nato, per cui da davvero da tanti anni.
0: Quanti anni avevi quando hai cominciato?
4: Beh, avevo 15 anni, ormai vado per i 51, per cui...
0: Una vita proprio.
4: Un bel po'.
0: Molto interessante.
4: Un bel po' di tempo.
5: Grazie per la tua telefonata, Marco. Buona nottata, resta su Rai Radio 2. 51 minuti trascorsi dopo la mezzanotte, c'è Andrea che si è prenotato. Ben trovato.
6: Sì, ciao lunatici.
5: Ciao.
6: Allora, niente, volevo parlare di quelli che parlano ad alta voce al ristorante.
5: Sì.
6: A me è capitato che ero da solo, per fortuna, perché sennò sarebbe stato un po' imbarazzante. Questa qua, c'è una signora che continua a parlare con l'altra amica, no? Si sentiva solo lei. A un certo punto mi sono alzato e me ne sono andato.
0: Cioè, ti infastidiva perché aveva un tono di voce troppo alto?
6: Ma no, sì, ma poi argomenti frivoli, stavo lì e a un certo punto mi sono rotto, me ne sono andato. Poi nella pizzeria questo mio amico il giorno dopo gli ho detto, ma che è successo ieri? No, è successo che questa qua disturbava e basta, tutto lì.
0: Ma, cioè io devo dire
5: a ristorante,
0: nel senso anche a me sembra un po' troppo, nel senso può capitare di trovarsi al ristorante magari, sì, che ci sia un tavolo un po' più chiassoso,
6: un po' tranquillo, questi qua ti trovi che parlano ad alta voce e, insomma, non mi piace.
5: Stiamo diventando troppo intolleranti.
6: Ma no, è che bisogna essere un po' più educati, insomma. Io non mi metto a chiacchierare, a gridare in mezzo.
5: No, su questo hai ragione, per carità, non è che
6: insomma, mi è capitato anche un'altra volta in treno che ho cambiato, anche se c'erano pochi posti, ho cambiato perché c'era uno sempre così, no? E io non sopporto quando la gente sta lì e parla solo loro, magari c'è un vagone pieno e si sente solo questo, insomma, non mi piace.
5: Già in treno secondo me è diverso rispetto al ristorante, anche perché il ristorante non si deve parlare a voce alta, per carità, non è che bisogna gridare. Ma al ristorante si va anche un po' per colloquiare, fare vita sociale,
6: sì,
5: discutere.
6: Ma allora un conto è quello, caro, un conto è, come dicono a Napoli, come si chiama, ma non lo ricordo più. Comunque parlano tutti a voce alta oppure ridono o cos'è, insomma, va bene. Un conto è se sei in compagnia con una tavolata per i fatti tuoi, ma quando tu ti trovi in un tavolino con uno di fianco che attacca la zazzera, insomma, non è piacevole.
0: Andrea, grazie per aver chiamato, un abbraccio. Ciao. Avresti dovuto trovarti forse nella situazione nella quale mi trovai io qualche tempo fa, anche questa penso cosa tipica, tavolata di ragazzini che festeggiavano un compleanno tra i, non lo so, età variabile tra i 10 e i 15 anni. Il caos totale in pizzeria. Io poi fatico, io già nei locali in generale quando ci sono tante persone fatico a sentire proprio le persone che mi parlano vicino. In quel caso era impossibile avere un qualunque tipo di conversazione. Poi c'è chi è più attento. Io ricordo quando mio figlio era molto piccolo che ci capitava di andare a cena, stava ancora in carrozzina, era proprio qualche mese, e quando capitavano quelle serate in cui cominciava a piangere, non si calmava, mangiavamo a turno, cioè uscivo io dal ristorante col bambino che piangeva, poi usciva la mia compagna e cenavo io, per non dare fastidio agli altri. Cioè, chi ha più,
5: quello è un fatto di sensibilità, di educazione, però secondo me davvero stiamo diventando un po' tutti troppo intolleranti. Al ristorante può capitare che ci sia chi sghignazza, chi sorride, chi urla un po'. Ora, se la situazione non trascende, ci sta.
0: Sì,
5: non ti può dare fastidio uno che ride.
0: Oppure,
5: se no, affitta di un ristorante privato, vai a cena, fai un tavolo per due, il ristorante te lo riservi per te, fallo, si può fare.
0: Ma poi Andrea fa anche un altro passaggio. I discorsi frivoli.
5: Che dobbiamo parlare? Di che dobbiamo parlare? Che cosa è frivolo e cosa non è frivolo?
0: Dai,
5: al ristorante un sabato sera, tavolata di amici, di che si può discutere mai? Dai, noi stiamo veramente tutti esagerando, ma mi ci metto in mezzo anch'io,
0: sì, no, ma sono d'accordo anch'io. Se sono in viva voce avviso sempre, non trovo anche educazione nelle persone che sull'autobus stanno al telefono per mezz'ora parlando a voce alta. Io se ricevo telefonate sul bus rispondo che non posso rispondere, chiamerò quando arriverò a casa, racconta Eliana. Torniamo ancora alle vostre voci con messaggi vocali che vi ricordo potete inviare su WhatsApp al 3487 300 200. Sentiamo chi c'è.
7: Ah, meno male che siete tornati. Eravamo al buio, siamo stati al buio per mezz'ora, non c'era luce, però col cellulare stavamo aspettandovi. Bentornati, meno male. Ero tanto preoccupata, eh. Meno male, ragazzi. Viva, viva i lunatici, è tornata pure la luce insieme a voi.
8: No, ragazzi, onestamente il viva voce nei locali pubblici, nei ristoranti, nei caffè, nelle metropolitane, ovunque, veramente è una cosa che trovo fuori luogo, ecco. Qui a Berlino spesso capita, però giro e volta sono sempre gli stessi che si mettono a urlare col viva voce nei treni, nei bar, eccetera, eccetera. Immaginate chi, potete immaginare chi sono qui?
9: Purtroppo io mi rendo conto che c'è molta intolleranza, non siamo più come una volta, anche al ristorante tanti, le famiglie, era tutto diverso. Ora se ti dà noia uno lo guardi male, e quindi un pochino di pazienza ci vorrebbe anche coi bimbi, e poi ovviamente sta ai genitori insegnargli l'educazione.
0: Ciao lunatici, il ristorante è un punto d'incontro, mi sembra normale, ma il signore mi sembra che si senta sempre disturbato, e mi sa che il problema è più il suo, forse perché questo lo dici tu, forse è sempre da solo, no? In treno.
5: Ah, adesso andiamo all'insulto.
0: Sul personale l'ha presa Beppe da Zurigo. Sai, anche secondo noi era un po' esagerato Andrea, però un po' esagerato, altra cosa quello che scrivi tu, insomma.
5: La prima di Repubblica, i paesi arabi fermano l'attacco USA, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran su richiesta agli alleati del Golfo, negoziati seri, energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi, questo è il titolo principale del quotidiano fondato da Scalfari. Anche qui si parla di calcio, da Conte a Spalletti, taglio alto in prima, il rebus degli allenatori, vedremo come si dipanerà la matassa nel corso di un'estate ormai alle porte. Adesso manca una partita di campionato, lo scudetto è deciso, l'ha vinto l'Inter. C'è da capire chi giocherà in Champions League, chi in Europa League, chi in Conference. Manca un posto per ciò che concerne la retrocessione, poi sarà mercato, calciomercato, e vedremo quello che regaleranno le prossime settimane. Mezzanotte da 58 minuti, state ascoltando Rai Radio 2, ci sono i lunatici sempre live lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2. Continuate a inviare i vostri WhatsApp al 348 7300 200. Capolavoro in arrivo, lo firma Anna Oxa.

0: Vox su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici a l'una e un minuto. In un ristorante mi è successo che due coppie parlavano a voce alta usando parolacce come se non ci fosse nessuno. E abbiamo cambiato il posto, i camerieri ci hanno dato ragione. Questo lo racconta Concettina. Andiamo a scoprire invece cosa ci dirà Antonio, che ha chiamato lo 063131. Benvenuto su Radio 2, Antonio.
1: Ciao.
2: Dici tutto, Antonio, perché chiami Radio 2?
1: Ma chiamo Radio 2 perché io vi ascolto sempre, però adesso sono intervenuto perché ho sentito quel signore che al ristorante sente parlare e va via, il treno le dà fastidio. Io sono un ristoratore con due ristoranti, cioè io ho, premetto che ho 78 anni, cioè, perciò sono un vecchio chef. La gente viene al ristorante non per mangiare, un 10% viene per mangiare, poi vengono per la serata.
2: Dice, è normale che si parli, che si chiacchieri, che si discuta.
1: È normalissimo, ma allora, uno che non vuol sentire nessuno affitta una saletta privata in cui ci sono ristoranti che ce l'hanno e paga quello che deve, cioè, pagare.
0: Da ristoratore ti preoccuperesti nell'ascoltare il silenzio nella tua sala?
1: Ma certo, è inammissibile, cioè in un ristorante, cioè, poi noi siamo italiani, io ho girato il mondo, ho girato tutto il mondo nei ristoranti, ma non ho mai, ho sempre sentito, noi italiani all'estero siamo forti per questo, perché vengono, si divertono nei nostri ristoranti, parlano, gridano, mangiano, non è che combinano casini,
0: certo.
1: Parlano,
0: vivono,
1: discutono.
2: Ma sì, fa una piega quello che sta dicendo Antonio. Fatti sentire più spesso, visto che dici che ci ascolti sempre, ti abbracciamo. Senti, il piatto forte, il tuo piatto forte, quello che vendi di più, qual è?
1: Ma guarda, in giro per il mondo è la carbonara.
2: Ma tu dove ce l'hai il ristorante?
1: Io ce n'ho uno a Dubai.
2: Hai capito?
1: Uno in Romania e uno a Novara.
0: Mantieni la ricetta originale della carbonara,
1: sì,
0: o
1: sì,
0: quando
1: noi,
0: vai all'estero la modifichi un po' per...
1: No, non modifichiamo niente, ci vogliono la panna, quello vanno da qualche altra parte. Cioè noi facciamo originale, sono 40 anni che giro all'estero. E portiamo la nostra, e siamo molto apprezzati, c'è uno in Romania anche, si chiama il Baffo, che i rumeni sono come noi, sono latini come noi, perciò se parlano, discutono, cantano, va benissimo, qua sono due o tre ore tranquilli.
2: Senti, ma un conto medio a Dubai quant'è?
1: Ma guarda, perché facciamo anche la pizza a Dubai, un conto medio, una mangiata media si va dai 90 ai 150 euro, non siamo cari.
2: Posso dire caro, ma pensavo di più.
1: No, ci sono
0: una pizza, quanto, una margherita a quanto sta?
1: 30 euro.
2: Dici, ho anche i miei costi, è chiaro.
1: Dobbiamo portare tutto lì,
2: Vabbè, Antonio, torna a chiamarci, che questa cosa va approfondita, è molto interessante, insomma, la tua esperienza, e ci piacerebbe approfondire. Ti aspettiamo,
0: Antonio,
2: magari
0: grazie.
2: Già domani notte.
1: Io mi sento sempre, solo che era l'argomento mio questo.
2: Allora richiamaci, perché poi ne parliamo spesso di ristoranti, di cibo e di convivialità legata alla food experience. È l'1 e 5, state ascoltando Rai Radio 2, continuate a twittare con l'hashtag Lunatici, continuate a inviare i vostri WhatsApp al 348 7300 200. Ci trovate dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2 su Rai Radio 2. Iran pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi, questa è l'apertura della stampa che troveremo tra qualche ora in edicola.

0: Ciao ragazzi, sono Elide di Osimo e vi canto Rai Radio 2.
1: Sto facendo la salamoia per le olive che ho raccolto dal mio olivo. Intanto, come ogni giorno, ad ogni ora, ascolto

0: La notte lunatica continua ora con i viaggi di Ivan Cardia che ci porta a scoprire l'Italia. Questa notte andiamo a Montepulciano per il suo museo che ci racconta la storia del vino.
1: Buonasera a tutti i nostri amici lunatici, ciao Roberto, Andrea. Il viaggio ci porta a Montepulciano, mi trovo in Piazza Grande, una piazza unica, straordinaria, bellissima, dove si trova qui vicino il Museo Civico Pinacoteca Crociani. E con me c'è la direttrice Patrizia Laporta. Patrizia, quante bellezze si possono scoprire in questo luogo?
2: Tantissime, tantissime, e il museo è un'occasione per fare un viaggio nel passato e cercare di capire come nell'antichità si consumava il vino.
1: Ecco, quanti viaggi nel passato si possono fare qui a Montepulciano? Poiché si entra in una strada e si scopre la storia, si entra in questo museo e si scopre la storia soprattutto del vino, che è il vostro prodotto principe.
2: Sì, la storia del vino ma anche della città. E il vino, a partire dagli Etruschi, che fortunatamente hanno lasciato tutti i loro oggetti cari in vita all'interno delle tombe, quindi la scoperta delle tombe ha portato anche alla scoperta di tanti oggetti legati al consumo del vino, che veniva appunto bevuto anche in epoca etrusca. Era un po' diverso dal vino attuale, veniva miscelato con tante spezie, aromi, miele, e per, pensate, abbiamo persino i colini, perché ovviamente il vino andava filtrato prima di essere bevuto. E poi spesso si beveva durante il simposio, che era un momento conviviale, e abbiamo delle bellissime urne dove ci sono appunto questi personaggi etruschi distesi sui clinè, che hanno in mano delle patere, che era appunto uno degli oggetti nel quale versavano il vino e lo bevevano.
1: Canali social, pagine istituzionali del museo?
2: Sì, abbiamo un sito, abbiamo Facebook, Instagram, tutti i canali social dove promuoviamo tutte anche le nostre attività e in particolare anche questo percorso sul vino.
1: Quindi... Allora, visto che il lavoro è tantissimo, Patrizia, buon lavoro e ci rivediamo qui a Montepulciano.
2: Grazie, grazie mille, vi aspetto.
1: Grazie Patrizia Laporta.
2: Grazie a voi.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia e vi ricordiamo che se volete segnalarci qualsiasi evento o manifestazione che riguarda la vostra città, il vostro borgo, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 19 maggio parte dal 1952, anno di nascita di Grace Jones.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Mi raccomando, se l'almanacco vi ha sbloccato qualche ricordo, se vi è piaciuto, se c'era una canzone che avete amato particolarmente nella vostra vita, scrivetecelo su Twitter con l'hashtag i Lunatici. Adesso lasciamo la linea a Fabrizio D'Alessio, Noemi Serracini con La Sveglia di Radio 2. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini è tutto. Ciao ciao.

0: Ciao, sono Anna da Roma e sono stonata. Rai Radio 2.
1: Tutto va bene, sto tornando a casa dal lavoro. Rai Radio 2, con voi in mia compagnia.

0: La notte lunatica continua ora su Rai Radio 2 con il nostro racconto, il nostro omaggio di questa notte dedicato a Giampiero Galeazzi.
1: I lunatici su Radio 2.
2: Germania orientale, Cecoslovacchia e Bulgaria, le barche che stanno cercando di riprendere lo svantaggio. Battistrada e l'Italia, azione splendida di Carmine Giuseppe Abbagnale, con la Germania che sta attaccando in acqua 1, incredibile rush finale anche della Germania che è passata in seconda posizione, ma Carmine e Giuseppe stanno mantenendo benissimo il vantaggio. È il momento della verità per il Duecon azzurro, mezza imbarcazione di vantaggio. Vedete l'attacco della Germania orientale nelle ultime tribune, è incredibile, incredibile azione germanica, con l'Italia sempre in vantaggio di mezza imbarcazione. Resiste la barca azzurra a circa 150 metri dal traguardo. Splendida azione dei due a Bagnale. Non li prendono più, non li prendono più con la Bulgaria che attacca in acqua 6. Ultimi 50 metri, l'Italia in vantaggio con Germania orientale, Unione Sovietica, Bulgaria e Cecoslovacchia. È la Bulgaria che cerca di sferrare l'attacco finale, ma l'Italia che regge benissimo il confronto sta cercando di passare alla storia. I fratelli Abbagnale alzano meravigliosamente il traguardo in questo momento e vince l'Italia davanti a DDR, Cecoslovacchia e Bulgaria. È incredibile, incredibile vittoria sofferta più del previsto. C'è nella nostra cabina un'euforia incredibile, anche noi forse gentili telespettatori ci siamo lasciati andare, ma l'emozione di questa vittoria è stupenda.

0: Oggi lo sport va in diretta TV, praticamente a tutte le ore, ogni giorno della settimana. Un tempo però non era così, venivano trasmessi pochi eventi, solo i più rilevanti.
1: Anche il calcio non sfuggiva a questa regola. Il campionato si poteva vedere solo allo stadio, ascoltare la radio e poi, in differita, gol e sintesi di un tempo della gara più significativa della domenica.

0: Le emozioni in quell'era comunque magica passavano soprattutto da chi le raccontava, dalle voci delle radio e delle telecronache, anche da chi entrava fisicamente in campo, negli spogliatoi, oggi luoghi inaccessibili, per intervistare a caldo atleti ancora sudati, euforici, stravolti dalla fatica, dall'ansia, dalla gioia per una vittoria o dalla delusione per una sconfitta.
1: Uno dei migliori tra questi era Giampiero Galeazzi.
2: Senti, andiamo ad ora a abbracciare quest'Inter. Quando ha vinto l'Inter lo scudetto, secondo te, Giovanni?
3: Ma direi all'inizio del giro di ritorno, quando ho cominciato a credere che poteva veramente farcela.
2: Saluta pure il tuo pubblico, guarda. Dai, calma ragazzi, dai, calma. Tu, campione del mondo, che vince lo scudetto dopo 9 anni.
3: Bellissimo.
2: Vergomi, dimmi.
3: Lo aspettavo da 8 anni dopo il mondiale, non avevo vinto più niente. Troppo bello, anche questi tifosi meravigliosi.
2: Hai pensato di perdere questa partita col Napoli?
3: No, perdere no. Avevamo avuto un attimo di paura. Poi nel secondo tempo siamo andati caricati e tutta la stessa Inter di tutte le altre domeniche.
2: Grazie. Dimmi un po' che cosa succede. Ti hanno strozzato i tifosi.
4: No, non ce la faccio più, ti giuro. Sono troppo contento. La vittoria che dedico a tutto questo meraviglioso pubblico e a chi mi è stato vicino, perché che è Roberta. Perché sono troppo felice adesso, scusate.
2: Senti, è qui la festa?
5: È qui la festa.

0: Lui lo sport lo respira fin dalla culla. Il padre, Rino, vince 2 medaglie d'argento ai campionati europei del 1931 a Parigi e l'anno successivo a Belgrado nel canottaggio, specialità 2 senza. Anche Giampiero sceglie la stessa disciplina e con lo stesso talento del genitore. Grazie al suo fisico imponente, trionfa nel campionato italiano del 1967 nel singolo e nel doppio l'anno successivo, in cui prende parte anche alla selezione per le Olimpiadi di Città del Messico. Non ha ancora tirato i remi in barca quando intraprende la carriera di giornalista sportiva in Rai, partendo dalla radio e proprio dal canottaggio.
1: Beh, io ho avuto grandi maestri, ho avuto la fortuna di iniziare la radio, ho cominciato con Sandro Ciotti e Enrico Ameri, grandissimi giornalisti sportivi, passando poi per Peppe Viola. Questi sono stati i miei grandi maestri di giornalismo sportivo. E così ho cominciato con la radio a fare il radiocronista. Per gioco mi portarono a Monaco di Baviera nel 72 e eravamo benvenuti ed io, benvenuto veramente Nino, il grande campione di pugilato, e dovevo affiancare Mirko Peternella. Quel giorno non arrivò e iniziai la mia radiocronaca con Bortoluzzi, che mi diceva: allora Galeazzi, io cominciai a dire: qui c'è molto vento, le bandiere sembrano di legno, va bene, vai avanti.

0: passa alla televisione conducendo anche il telegiornale per approdare poi alla domenica sportiva condotta da Paolo Fragliese a Mercoledì Sport come curatore.
1: Un'altra sua grande specialità sono le telecronache del tennis, soprattutto in occasione degli internazionali d'Italia che si giocano a Roma. Per il calcio invece racconta la Serie A riuscendo a intervistare a caldo i principali protagonisti del nostro campionato. L'abilità di Giampiero sta soprattutto nel guadagnarsi stima e fiducia dei suoi interlocutori che, nonostante la transagonistica, si aprono con lui, dando vita a duetti significativi.
2: Allora Heinz, ti presento Diego. Senti, perché non gli fai una domanda?
3: No. Giochiamo al calcio noi, non siamo giornalisti.
2: Senti, domande dopo, ma un terreno così pesante, chi è favorito e chi è sfavorito secondo te, visto che le caratteristiche tecniche, due grandi campioni?
4: Ma io credo nessuno è favorito, perché il Napoli è una squadra forte, sarà una partita difficile per tutti e due.
3: Penso lo stesso, perché forse favorito c'è lui per la forza che ha.
2: Senti Diego, una domanda a Rummenigge: se l'avessi incontrato fuori dallo stadio, cosa gli avresti chiesto?
3: Che non giochi.
4: Va bene, auguri.

0: È lui a cogliere le prime parole di Diego Armando Maradona pochi istanti dopo il fischio finale della partita che consegna il primo storico scudetto al Napoli.
1: Diego, hai fatto un giro olimpico il tuo, hai voluto salutare di persona questi tifosi meravigliosi, che hai sentito, che hai provato Diego?
2: La cosa più grande della mia vita, veramente, perché io ho vinto qualcosa, però
1: campione del mondo.
2: No, il problema è che non l'ho vinto nella mia terra, capito? Mi hanno tolto di festeggiare nella mia terra nel 78, per quello questa è la festa più importante della mia vita.
1: Credevi veramente di andare a vincere il titolo?
2: Sì, io mi sono andato da Barcellona senza vincere niente praticamente, perché abbiamo vinto una Coppa del Re, sì. Però sì, avevo...
1: Guarda, mi hanno frascicato. No, questa la Rai non mi passa. La Rai non me lo passa.
2: Vabbè, te regaliamo una surra. No, dicevo che io mi sono andato a Barcellona senza vincere niente, però le avevo promesso a Pepino, alla squadra, a Ferlaino, che avevano creduto in Maradona, per vincere qualcosa. Sono riuscito a vincere con tutti quanti, guarda, attenzione, che questo non è una vincita solo da Maradona, sino è tutta la squadra.

Nel 1986 viene inviato dalla RAI all'incontro fra Gorbaciov e Reagan a Reykjavik, dove si trovano per l'incontro di Coppa dei Campioni fra Valur e Juventus.

0: Giampiero Galeazzi pronto all'Olimpico per commentare brevissimamente questo Lazio-Juve 2-2.
1: Guarda, 2-2 è un risultato sostanzialmente giusto. Lazio e Juventus hanno dato vita a un incontro molto combattuto e bisogna dire anche molto corretto. Forse questo pareggio va un po' stretto alla Lazio, che ha creato parecchie azioni da gol sotto la porta di Zoff, ma anche la Juve ha fatto altrettanto. C'è da dire che i campioni d'Italia hanno un po' sofferto per quanto riguarda il reparto difensivo, che ha creato qualche presupposto d'attacco laziale per segnare come stato.
2: Dal 92 diventa conduttore di 90° minuto.
3: Buonasera, benvenuti al 90° minuto. Dunque, il Parma festeggia il primo posto in classifica nella giornata in cui la Juventus subisce 4 gol all'Olimpico dalla Lazio. E che pena, che rabbia questa Juventus così celebrata all'inizio e ora in crisi di gioco e di risultati anche per le non perfette condizioni fisiche di alcuni suoi giocatori come Ravanelli e Viale. Comunque la giostra del campionato presenta in testa ben 6 squadre racchiuse nel giro di 3 punti, aspettando naturalmente il responso del derby di questa sera tra Inter e Milan. 19 i gol in questa 8ª giornata.

0: La sua bonaria ironia, il suo volto, il suo inconfondibile fisico, per cui viene ribattezzato Bisteccone, gli aprono strade anche nell'intrattenimento.
1: Nel 1996 Pippo Baudo lo vuole al Festival di Sanremo. Nello stesso anno è la voce di Mr. Swockhammer, antagonista principale del film Space Jam.
2: Incapaci!
3: Ci scusi ancora!
2: Appena tornati a Moremonte vi faccio vedere io! Quanto a voi la festa è finita! Salite sull'astronave!
4: Perché vi fate trattare così?
5: Perché lui è più grosso di noi!
6: Già, lui è più grosso!
7: Sì, rispetto a come eravamo prima!
2: Giusto! Che cosa volete fare? Fermi!
7: Vieni con noi!
2: Aspettate! Cosa? No!
1: Comar Avenier forma una fiatata coppia al timone di Domenica Inn. Giampiero non trascura però lo sport, regalando altre memorabili telecronache in occasione delle medaglie d'oro nel canottaggio di Giuseppe e Carmine Abbagnale alle Olimpiadi di Seul del 1988, di Antonio Rossi e Beniamino Bonomi a Sydney nel 2000.

Romania, Germania dell'Est, Unione Sovietica, all'attacco degli ultimi 500 metri. Siamo sempre sui 36 colpi. Giappagnale in testa di due imbarcazioni. Aumenta ancora Giuseppe. Il suo show, il suo magnifico show negli ultimi 300 metri di gara. Giuseppe e Carmine, ultimi 250 metri, si distaccano dalla gloria immensa di una vittoria olimpica. Giuseppe e Carmine a Bagnale in testa si presentano a 150 metri dal traguardo. Attenzione alla Germania dell'Est, all'Inferno che sta attaccando proprio in questo momento. Un finale incredibile della Germania dell'Est, mentre Giuseppe e Carmine hanno patito un momento di blackout. Ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rimanendo fortissimo. Reagisce comunque Giuseppe, che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi. Rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est, e vince davanti addirittura

C'è l'attacco della Svezia all'esterno, ma resiste Rossi e Bonomi. A lei Beniamino, a lei resisti. Dagli, dagli il turbo adesso, Beniamino, vedi c'è luce. C'è luce tra l'Italia e la Svezia a 112. Un paio di colpi adesso, Antonio, un paio di colpi adesso che andiamo a vincere i 250 metri. Mancano esattamente 250 metri. È il momento che ti devi scatenare. Andiamo a 116. Andiamo che controlliamo questo ritorno della Svezia e dell'Ungheria. C'è ancora luce. Ci sono 250 metri per la gloria, per la conquista della medaglia d'oro per Rossi e Beniamino, Bonomi con gli ultimi 150 metri. L'Italia è partita fortissimo, deve guardarsi all'esterno da parte dell'Ungheria e della Svezia. 116, è un po' pesante il colpo azzurro, ma siamo ancora in testa. È la Svezia che ci fa una grande paura, l'Ungheria che attacca la Svezia, precipita verso il traguardo con Rossi che adesso eleva ancora il numero dei colpi. 116, 118, a lei Antonio, a lei che sei il più forte del mondo, a lei Beniamino, ancora andiamo, andiamo a vincere, andiamo a vincere ancora. E questo è il K2 italiano, si guarda a sinistra, si guarda a destra e vince l'Italia, vince, e come si dice, per la leggenda e per quali campioni.

0: proprio nel 2000 si rese protagonista di una cosa storica. Era a commentare una partita di tennis quando la Lazio vinceva a sorpresa il suo secondo scudetto. Era il 14 maggio del 2000. Lui, di sana pianta, decide di abbandonare lo stadio del tennis e di immergersi tra la folla biancoceleste per raccontare la gioia della sponda biancoceleste del Tevere. Più tardi dichiarerà: ho rischiato il licenziamento, ma ho sentito il bisogno di farlo.
1: Cerca la triangolazione con Snyder, entra in area di rigore, chiuso però dal difensore della formazione perugina Materazzi, mentre in questo istante Collina dichiara concluso e concluso. Sono le 18 e 4 minuti.
2: Campioni! Campioni d'Italia! Bisteccone mio!
3: Avete sentito la radio dal tennis? Dal tennis sotto olimpico! Lei juventino, padre?
4: No.
3: Che cosa? L'avete emozionata più di una?
4: Sono più emozionato di tutti quanti, no?
3: Perché ha pregato durante?
4: Preghiamo per le cose serie.
3: Ultimi metri dentro la curva! Via Lazio! Vai sul campo che la festa bianca azzurra.

Muore a Roma il 12 novembre del 2021 a 75 anni. Da tempo soffriva di una gravissima forma di diabete, seguita poi da un'operazione al ginocchio sinistro che gli aveva tolto l'uso delle gambe. L'ultima apparizione televisiva risale al 2019, quando Mara Venier lo intervistò a Domenica Inn, ricordando i bei tempi vissuti tra carriera e vita privata.

0: Gli ultimi 500 metri nel canottaggio sono l'ultima frazione, l'ultima boa, dove tu cerchi le ultime energie, dai tutto e cerchi di battere l'avversario. Perciò 500 metri è la parte fondamentale della gara. E io sto attraversando la parte fondamentale della mia vita, con te o senza di te.
1: Con me.
0: Con te. Eccoci qua. Ora chiaramente ho passato dei momenti difficili perché sono stato operato al ginocchio.
1: Esatto, hanno scritto
0: con una protesi,
1: tante cose,
0: ecco, sì,
1: hanno scritto varie cose sulla tua malattia.
0: Hanno scritto di tutto, giornali di tutto, eccetera. Però posso capire questa invasione mediatica.
1: Beh, è un'invasione mediatica però dettata dal grande affetto e dal amore che il pubblico ha per te.
0: Sono rimasto sorpreso anch'io, perché mi hanno chiamato dall'America. Una signora mi ha dato tutto la cosa che devo fare tra la cura, la dieta, l'ho sentito. E sono rimasto veramente sconcertato dalla popolarità che ancora mi ha spiegato addosso.
1: Dall'affetto.
0: E dall'affetto.
1: Si chiama affetto, si chiama amore, si chiama amore.
2: I Lunatici su Radio 2.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini è tutto, voi restate su Radio 2.